0: serii cinematografiche su Stop Show per essere un mondo di una guerra con un dolore cinese che uscì in Mauritania e che era un bacino che esiste la radio per uomini era
1: Imagina Radio.